0: ba hau mun ren
1: ke ba hau mun na des
0: manis
1: dira ki tsama so ke tsi ha di tsi ha ho tsabo ha o di tsong

ke laboraro laboraro ke la le shume kgodinga ya rona ya botshelela selemong a sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng ditse hantle o di mamatsatsi ya le kgolo mashume a tsheletseng ka motso o le mong ke bopaki ba hore ho setse fela matsatsi yane a magolo a mabedi ka metso e mene Atinyane beke ke ya mashume a mabedi ka metso e mehlano.

eish mohala wona waka o batla o nyameditse jwalo eish ke ya ne di ntho di sedi re di tletse o empa he kuna e ka re di ntho tsa ka ditlaloka mohala ona ka ono sore di ntho tsa tenya di tletse ono sore di ntho di tletse empa he ke yenwa e ka re ke tla mo fumana ka re ke tla mo fumana ne so hana o bule ya jwalo sore mohala ona wa ka o tletse empa e ka re ke yenwa ke ka re ke tla mo fumana go no bule re tle go utlo rena ne ha salo sa ditaba tsa hae ho rena o kopa thuso ka hore le mothuse ka hore basotho ho di ma PCFM ya lo khotlala gasola hantatai ho thiwa hantle avani Hotel and Casino. Ke a matha, ke a molata.

0: wa medi re re hatela pele re ntse rena le ntate mochaba ndate mochaba o bua ka taba ena ya kgodiso hore bale ho lokela hore ho ke ho thopothetswe kapa gona ho totlometsa gala ha holo ho bana ba cha kgodiso eno ya bona eno ha re tswela pele ndang
1: yes ndate e jolo taba eno ya hore ntutsi mona mo o seng ge sebetsana le mathata na mangata hobane jwale tabe ya

0: Attention.
1: Ha fela re sa fetolwe le ditloaelo tsa rona tse soto re tla dula re hamela le tanti ka hona tlhopho botjha e tlameha ho qala dipelong tsa rona ka bomong re le ba ka ho fela ha re kope Mokana Modimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naha lerato la sechaba sabasutu le moya wa kutlwelano bohloko.

Nandima Dida. Good times. Pelo moni nele Maxwell Ascension ke motsotso pele ga fitla hore nya le shume le motso o le mong mo re tlo fetela le fa phela ditaba ho tla lotse ba fela hore na tsentse di etsa hala e bena ke di feng tle ne re fumane for plat 11 o'clock tla go tla ka tla bua tlo ske wa suitan tsa go tshwagetsa le nane le monnate le ha ga kena hore nya boraro e bile le hore ya o qetela re ba lwa di hlotsa ditaba tsa hore ya le shume le motso o le mong ke Thabi Thabelantau.

0: amase uko tera na muni taban anda dai kuno bonze ukwili we
1: kuma
2: ya bonze
1: ha dise
2: ha
1: a o le di machoba yonna di machoba
3: PCFM your pulse our beat.

e bitswa Return of the Mac mo no mo wa me di hack ye Mac Morrison a pele ho mana ngana ke nkile the Isley Brothers Contagious re qadile ka Joshua Caddison e bitswa Beautiful in My Eyes BCFM tsaka ba metseng ya le shumele metse me di le bile ho reng ya le shumele motse o le mong mo wa me di tsela teng Oh, ke le ba holo mo me ke le boha ha tso le teng go tla qoqa ho re nya le shumele motso le mong he atamela atamela ga tla qoqa ho re nya le shumele motso le mong di taba diteng di taba di te Mala ke Gerald Levet baby hold on to me good night

Mark Anthony sang to me pele ho mana ene le Telly Pendergrass lady to go be metseng ya mashume a bedi a metse mehlano ke le bile ho reng ya le shume le metso e medi mo bedi ga di buile hetseno le u kile lona hore hey maikutlo ba tla fapana maikutlo ba tla fapana fela he mo medi eh hona le maemo a jwalo he je lo ho tsebise ba heno eh ba le la pa metswalle le bagatani mmolo rona hore hey nna ke ha ke thabele ditwa tsa mfuto tsa pa nna ha ke mind lo ga ba etsa dintho oba we ba tsiba ona ditaba ba dietsa mo medi ba dietsa di bapile le bo mang ha go tlamela ga sha tlhalosa ba le ho di ba ke salsa se lobsane ke bona gona ha go tswa mona ga le be le maemo a fele ho di mo wena mo mamedi mana ke Julio Iglesias le Stevie Wonder e mo na tena bitswa my love.